0: vien qua, facciamo pace.
1: Prendi cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite per questa volta ancora la cerimonia accetto, ma novizia avvezzate, non credete di sedurre i miei pari con me le donne a forza di lanari.
0: Non parliam più di ciò, ti basta l'animo di fare quel che io ti dico.
2: Purché lasciami le donne.
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che se son per me necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che stivo.
1: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
0: È tutto amore, chi ha una sola fedele verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante, le donne poi che calcolar non sanno il mio buon naturale, chi amano io. Canto.
3: Non ho veduto mai naturale più vasto e più peligno.
1: Orsù, cosa vorreste?
0: Oh, vedesti tu la cameriera di Don Belvira?
3: Io no.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Voglio con levo tentare la mia sorte ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: A poco credito con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, ti ha più ragioni!
0: Finiscila, non soffro posizioni!

0: Amico che ti pare, mi par che abbiate un'anima di bronzo. Voilà che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando così qui viene, tu corri ad abbracciarla, fa le quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte circa teco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repliche, se poi mi conosce.
1: Non ti conoscerà se tu non vuoi.
0: Zitto, e l'apri qui il giudizio.
2: Eccomi a voi.
0: Vediamo che farà. Che bel imbroglio.
2: Dunque, crei la padrona.

0: poverina, quanto mi dispiace. No, uso bello.
1: Solide sempre mio.
0: Sempre. Carissimo. Quella vita gusta.
1: Mio corso.
0: Mia vera.
1: Sopra voi tutta
0: forma. Mia tutta c'è.
2: Ma si riscalda.
1: E non mi ingannerete.
0: No, sicuro.
1: Giuratevi.
0: Lo giura questo mano che faccio col trasporto e acque che in lui.
3: Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi,

0: visita la finestra? Forse vista?
1: Non ci stanchiamo! Il cuore mi dice che lo parlo, dobbiamo fare il culo parla!
0: Ferma qui!
1: Mi pare che alcuno qui si muova, che non falla il vasetto! Chi varrà? Non risponde! Anno, scappa il muso! Chi varrà?
2: Il nome solo, ci vuol giudizio!
1: Amici!
2: Non li voglio scoprire!
1: Sei tu, masetto!
3: Appunto quello! E tu!
1: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni!
3: E prego, servo di Benedetto Cavaliere!
1: Certo, di quel riccone!
3: Di quell'uomo senza onore! Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo! Lo cerco con costoro per trucidarlo!
1: Sbagatelle! Bravissimo masetto! Anch'io con voi morisco e parlerò quel birbo di padrone!
2: Audite un po' qual è la mia intenzione!
1: Metà

lontan, lontan, non via di qua. Se un uomo e una ragazza passeggiano per la piazza, se sotto una finestra fai all'amor sentire.

Cos'è? Cos'è? E già, vedrai, cos'è? Cos'è? Cos'è? E già, vedrai, cos'è? E già, vedrai, cos'è? E già, vedrai, cos'è? E già, vedrai, cos'è?

0: zitto, lascia che io senta.
1: Ottimamente. Dunque, dobbiamo ucciderlo.
2: Sicuro?
1: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
2: No, no, voglio ammazzarlo, vuoi farlo in 100 brani.
1: Hai buone armi?
2: Aspetto, apri questo moschetto, poi questa pistola.
1: E poi?
2: Non basta?
1: E basta certo. Or, prendi!
3: Questo per il moschetto e questa per la pistola. Esci, Emana!
1: Taci, o ti uccido!
3: Questo per ammazzarlo e questo per farlo in brani, villano mascalzone! Ceffo da cani!
2: Ai ai, la testa mia! Ai ai, le spalle e il petto! Oh, Dio, Cialina! Cialina mia! Soccorso!
4: Cosa è stato?
2: Il mio scellerato mi ruppe lo sei nervi!
4: E poveretta
2: me! Leporello! O qualche diavolo che somiglia a lui!

0: molte facili lume s'avvicina, mia ben, stanno qui un poco, finché da noi si scosti.
1: Ma che tenere all'orato, mio sposo?
0: Nulla, nulla, certi riguardi, io vuoi vedere se il lume già lontano, come da costeio di verani.

0: Quello sei tu che il mio vasetto poco fa crudelmente maltrattato.
1: Tu sei tu che canasta scenderò, spacciato di cornetto Don Giovanni.
2: Dunque tu in questi panni venisti qua per qualche tradimento.
0: Come ecco capolirlo, anzi a me.
2: Oh, a me, accoppatelo, dico, tutti tre.

pazza e gruppo. Vale dirla, compatite, compatite. Voi capite com'è?

0: cedi.
1: Avanti, si sottrasse l'inico.
2: Amici miei, dopo eccessi sì enormi dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Don Anna. In questa casa per poche ore fermatevi, un ricorso vo fare a chi si deve e in pochi istanti vendicarvi prometto.

0: E questa è buona. Poi lascia la città. Che bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. O appunto son due della notte. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affare tra le porende e donne in fila. Se gli ha avuto il giudizio, alvin vuole che io faccio precipizio.
1: E adesso?
0: Ehi, le parlo.
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Oh, sì, noi conoscessi.
0: Come bimbo?
2: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per faccio il vostro qui quasi accoppato.
0: Ebbè, non era questo un onore per te.
2: Signor Venono,
0: via, via, vieni qua, vieni qua, che belle cose ti devo dire. Di tante storielle ti dirò un'altra volta, ora la più bella ti può solo narrare.
2: Non esca il cervo.
0: E c'è dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Vado presso, la prendo per la mano, fuggi mi vuole. Dico poche parole, essa mi figlia, sai per chi?
2: Non lo so.
0: Per le porello.
2: Per
0: te.
2: Va bene.
0: La mano sta ancora mi prende.
2: Ancora meglio.
0: Una carezza m'abbraccia, caro il mio le porello mio caro.
2: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
0: Maledetto, inganno profitto, non so come mi riconosce. Grido, sento gente a fuggire di mezzo e pronto pronto per quel muretto in questo luogo io monto.
2: E mi dite la cosa con tanta indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse così, sta cambiando.

0: fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore non è questa la statua? Leggi un po' troppe iscrizioni.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi di po'.
2: Nell'empio che mi trasse al passo estremo, qui a che nulla vendetta.
1: Udiste, io tremo.

scena questa, oh, che scena questa, o c'è di noi la testa, va là che sei un buffone.

0: signor, per carità, non andate forte qua. Lonti, sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste come va. Da, da, da, da.
1: Non capisco che ti ha fatto.
0: Da, da, da, da.
1: Tu sei fatto in verità, in verità, in verità.
0: Ma sentite,
1: vai combattere.
0: Apri, io cielo.

Abu Ritzma, la ragazza caro, Urizawa e Ribapo scabarcai, a Grusmare Borevace, Cegarem Bozef.